0: 2 menos cuarto de la tarde, temperatura en Buenos Aires 14 grados 5 décimas, humedad 82%, con cielo cubierto. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp, mensajes de texto o de audio que pueden enviar a este número 11 53 35 53 67. Bueno, y ahora que escuchamos la versión, vamos a recordar la conversación que tuvimos con el director italiano Paolo Arrivabeni la semana pasada en lo que fue su primera nota con un medio argentino.
1: Bienvenido a Radio Nacional Clásica, maestro Paolo Arrivabeni. ¿Me sente bien?
2: Sí, abbastanza.
1: Ah, qué placer. Bueno, maestro, años y años y años escuchando sus discos y sus grabaciones, y fino a poco tiempo del cual grande éxito Ieri Sera di Semiramide. Después de este éxito que ha tenido anoche con Semiramide, grazie mille per questo momento per l'auditori dell'Argentina.
2: Grazie a voi. È stata una bellissima serata ieri sera, molto molto emozionante, molto molto bella.
1: Maestro, sai che la prima notizia di Paolo Arrivabeni era che era un giovane molto rispettoso del partito. La prima notizia che tuvimos che era un joven che era demasiado rispettoso de las partituras. Y questo ha fatto che l'interpretazione di altri compositori che non sia di il bel canto era proprio una novità. È verità questo?
2: Ma è molto importante sempre essere molto rispettosi e molto umili davanti alle partiture di qualsiasi compositore, che sia Rossini, del Belcanto, Donizetti, ma anche di Verdi o anche di Wagner o di Strauss. I compositori sapevano bene quello che volevano. Tocca a noi interpreti cercare di realizzare il loro desiderio. Questo è molto difficile perché loro non sono più tra di noi, ma dobbiamo essere noi che portiamo a vita nuova le loro opere. Quindi grande rispetto per quello che è la fonte originale del compositore.
1: Dice il maestro Paolo Arrivabeni che è molto importante seguire lo che sta scritto per la partitura. Stiamo parlando di compositori di hace muchísimo tiempo e la única comunicación que tenemos con ellos es mediante esta partitura. Pero cuando más respetuosos seamos de estas partituras, más vamos a tener la jerarquía de cada uno de ellos, no solamente con el bel canto, como dirigió anoche la Semiramide, sino que con otros compositores, como Wagner, que escuchamos recién al maestro dirigiendo el holandés errante, y ni hablar de Verdi. Maestro Paolo Arrivabeni, ieri sera tu hai fatto in concerto l'opera Semiramide, ma
2: sí,
1: con un ruolo fatto per un argentino, Franco Fagioli, che da piccolo è innamorato del ruolo di Alsace, e la sua prima registrazione di Deutsche Grammophon fu Arie di Rossini. Ma tu hai stato una di l'importanza di quella voce diversa di la mezzo soprano. Le pregunta al maestro che dirigió a Franco Fagioli, che è un contratenor, che casualmente su primer disco fue con Deutsche Grammophon, con arias de Rossini che non fueron escritas para un castrado, che sono los roles che toman los contratenores. Y le preguntaba al maestro ¿Qué ofrece la voz de contratenor al rol de Arsace?
2: Allora, io non conoscevo Franco personalmente, ma sono sempre molto curioso delle cose che succedono nel nostro mondo, e quando ho visto il suo disco l'ho ascoltato e mi ha molto stupito. Però il disco è un disco che rimane così, rimane nella libreria, ma lavorare insieme a lui per una settimana è stata una grande sorpresa, perché ho trovato un artista con grandi capacità tecniche e grandissima musicalità. La voce di controtenore, lo so, di solitamente Arsace è un mezzo soprano, ma lui ha una voce che si adatta benissimo a questo ruolo, ma non tanto per il volume della voce, ma per l'intensità. Si può cantare molto intensamente anche pianissimo, e lui in questo è stato veramente, veramente incredibile. È stata una bellissima sorpresa per me. Ci siamo salutati ieri sera e ci siamo detti speriamo a presto. Io trovo che il ruolo di Arsace si possa cantare benissimo con una voce di controtenore, specialmente un controtenore con una intelligenza come quella di Franco.
1: Grazie mille, maestro. Il maestro Paolo Ribavene dice che él non lo conosceva personalmente a Franco Faccioni, però sì lo conosceva de este disco di Rossini, di Deutsche Grammophon,
0: che se le quedó grabado, dijo.
1: Y le quedó presente esta voz, pero la gran sorpresa fue cuando durante toda esta semana estuvo trabajando con él, la musicalidad, la dicción y todo lo que tiene que ver con la interpretación y el fraseo de Franco Faccioni. Así que está muy contento, dice que lo saludó anoche felicitándolo. Es verdad que Rossini escribió para una mezzosoprano. Las voces de mezzosoprano y de contratenor no son exactamente iguales, pero la inteligencia y la musicalidad que tiene Franco Faccioni hace que sea creíble.
0: La intensidad, dijo, que no es lo mismo que no es lo mismo que el volumen, ¿no? Que se puede cantar intensamente, pero a la vez pianísimo.
1: Exacto, y eso, tiene claro, ese Franco, rango, ¿no?
0: Franco, según el maestro, arriba vení, lo logra.
1: Maestro,
2: scusi, posso aggiungere una cosa?
1: Sì, sì, puoi aggregare algo, sì.
2: Allora, a proposito dei cantanti i controtenori che cantano come i ruoli da mezzo soprano, io all'inizio della mia carriera ho diretto e ho anche inciso su disco L'Otello di Rossini,
1: sì.
2: Ma abbiamo fatto L'Otello della versione Malibran, quindi Otello non è un tenore, ma lo cantava un mezzo soprano. Quindi le partiture di Rossini sono fatte in modo tale che si possono cambiare all'interno la natura delle voci. È per questo che Rossini è un compositore universale, perché Otello può essere cantato da un mezzo soprano, Arsace può essere cantato da un controtenore. Volevo solo aggiungere questo piccolo dettaglio.
1: Qué bueno, nos dice un detalle muy importante que se me contestó la próxima pregunta. Dice él, Martina Franca, está la famosa grabación que conocemos aquí en Radio Nacional, clásica, de una mezzosoprano cantando el rol de Otelo, porque estaban ofendidísimas en aquel momento con Rossini, porque había escrito más para Otelo que para Desdémona. Y dice que se adapta perfectamente la voz de mezzosoprano a lo que escribió. Escribió Rossini tal como la voz de contratenor se adapta perfectamente al rol de Arsace que dirigió anoche el maestro Paolo Ribavene con nuestro Franco Faccioni. Maestro, a propósito del voce, ¿no? En tanti anni di carriera que da la Argentina, seguiamo paso a paso en diversi programmi, in diversi orari della programmazione, si sente il nome di Paolo Ribavene in tuoi dischi, in tua interpretazione live di tutto il mondo. Hai fatto in tutto il mondo quella rivoluzione con questa personalità. Ma in questi anni, nel trascorso, la maniera di cantare dei cantanti hanno cambiato abbastanza e si può adattare a lo che tu puoi domandare. O sea, in questi anni ha visto che i nuovi cantanti si adattano molto più a lo che él quiere pedirles, coloraturas, fumaturas, combinar las voces con los instrumentos de la orquesta. Ha hecho un avance grande de cantante per el bel canto.
2: Allora, sì, in tanti anni di lavoro e di carriera ho avuto modo di incontrare tanti cantanti che ora non cantano più, ma ci sono bravissimi cantanti che ora stanno facendo una bellissima carriera e hanno delle bellissime voci. Trovo che sia sempre più però importante che il direttore d'orchestra che lavora con questi cantanti, che possono essere giovani in carriera appena cominciato o già un po' più avanti, che il direttore d'orchestra abbia un'idea chiara nella sua testa di quello che deve essere il canto nell'opera. Non parlo dal punto di vista tecnico, ma parlo dal punto di vista strettamente musicale. È chiaro che ogni volta che io faccio un'opera, ad esempio può essere Rigoletto, può essere Traviata, che ho diretto centinaia di volte, mi trovo davanti un cast diverso, ma io ho la mia idea dell'opera. Bisogna trovare una soluzione insieme al cast, perché è come cucire un vestito addosso a una persona, bisogna prendere le misure, poi si fa il vestito insieme e lo si cuce addosso alla persona, però il colore del vestito lo scelgo io e lui sceglie la sua taglia, però dobbiamo lavorare insieme. Bisogna che i direttori d'orchestra abbiano chiaro in mente quello che è il progetto musicale, altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Lo que nos dice el maestro Paolo Rivaveni a propósito de si hay una evolución en las voces, dice, en tantos años de carrera, siempre tengo en mente cómo lo quiero hacer, pero por supuesto tengo que adaptarme a la voz. Pero eso es un trabajo mancomunado con cada uno de los artistas. Por ejemplo, he dirigido cientos de veces Traviata o Rigoletto de Verdi, y en cada caso es una forma distinta cuando me encuentro con cada uno de los elencos. Y es una comparación clarísima que le agradecemos al maestro. Si yo estoy haciendo un vestido, un traje, yo puedo elegir el color, pero la talla para que esté cómodo va a ser la del cantante. Creo que se entiende perfecto.
0: Perfecto la analogía. Bueno, escuchamos esta entrevista, esta charla que tuvimos con Boris el 15 de mayo con el director Paolo Arrivabeni en lo que fue la presentación de Semiramide de Rossini.
3: Mil años de música en una radio.
4: Nacional Clásica 96.7.
3: Las fantasías del caminante. Cada día una aventura musical.
5: Y los alemanes tienen 4 conciertos para violín de aliento romántico, digamos, y cada uno distinto. El más grandioso y acaso intransigente es el de Beethoven. El de Brahms compite con el de Beethoven en la seriedad, además de la tonalidad.
3: Idea y conducción, Santiago Giordano.
5: Y el más rico y seductor es el que compuso Max Bruch, pero el más íntimo, la joya del corazón, es el concierto para violín de Mendelssohn.
3: De lunes a viernes a las 16 por Nacional Clásica 96.7.